0: shinzwa ka usanditi baba hausi kuzanda ka chinja zita na nasi
1: makunzani
0: ndakunzi murume wangu ndatinonzani
1: murume wangu